prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla!

0: Hai un dente solo? Sorridi almeno con quello. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina. This is a hit!

Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

0: Evitate le persone negative. Trovano sempre un problema per ogni soluzione. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: La domenica ha tutto un altro sapore con le perle della domenica su Radio Birichina. Le vostre due canzoni del cuore, scelte direttamente da voi, in onda una dopo l'altra alle 8:40 del mattino e alle 17:10 del pomeriggio. Collegatevi su birichina.it e compilate il form Le perle della domenica.

0: Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica. Musica bella, musica no problem. Quella di Radio Birichina. Birichina.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Tenetevi stretto chi vi ha notato quando eravate invisibili a tutti. Radio Birichina. No problem. Birichina.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Anche stamattina 13 gradi, ragazzi.
1: Ci fanno perdere completamente i sensi.
0: Io sono pronto. Mancuso! C'è? Mancuso, mancano 3 minuti alle 5, ma lo vuoi?

Ragazzi, mi raccomando, stamattina la puntata del Buongiorno Joe. Dischi limone solo di qualità. Disco limone di qualità, di qualità.

0: fantasmi, abbiamo qualche fantasmina già in movimento, in giro per l'Italia.
1: Sembra quando era l'oratorio con tanto sole.
0: Oggi è il 21 di maggio, è la giornata internazionale delle fantasmine. Oh ragazzi, mi sa che Laura,
2: Padre, Figlio, Spirito Santo,
0: la nostra camminatrice.

0: cavaliere. Ertitolo, non conosci Ertitolo?
1: La Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
0: Bravo!
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Bravo Andy, bravo, che mi chiude con sé. Oh cavaliere, ma i titoli delle canzoni non ve le imparano lì a Roma? Oh! Sono pronto, chi c'è? Baldan, andiamo, Baldan.
2: Radio Birichina.
3: Time, ora.
4: Sono le 5 e 5 minuti.
5: Birichina Notizie.
6: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro

0: della Repubblica Ceca, era già stato squalificato per aver filmato di nascosto le sue giocatrici mentre si facevano la doccia o si cambiavano nello spogliatoio. Il 42enne avrebbe filmato per 4 anni, dal 2019 al 2023, le giocatrici della propria squadra a loro insaputa. A Roma, all'Università La Sapienza, si è svolta la cerimonia conclusiva della 4ª edizione di Comunicare il consumo responsabile, progetto promosso da Federvini per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del consumo responsabile di bevande alcoliche attraverso il linguaggio della comunicazione contemporanea. Al primo posto SMEA, Alta Scuola di Management e Economia Agroalimentare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E questa l'ultima notizia.
1: Birichina Notizie.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Birichina. Radio Birichina.

radio Birichina. New song delle ore 5 adesso, buongiorno. Buongiorno Birichini che non siete altro. Diamo inizio a quella che è la puntata del giovedì. Giorno, ti taglio le mani. Aspettate, l'ho detto che sono più velenoso del cobra stamattina. Se sento, voi non vi siete accorti, ma se sento un'altra roba del genere vengo di là, ti tiro una testata, Giovedì, dicevo 21, sapete che la puntata è giovedì e il buongiorno Giove è solitamente quella peggiore della settimana, quindi chiedo il vostro contributo per cambiare le sorti. Il numero di centralone è il 393-7366-770, solo questa linea, solo questo numero. Non fatemi squillare, non fatemi vibrare.

tutti i telefoni che danno anche fastidio. Allora, 393 7366 770, già preso praticamente d'assalto, però come al solito il primo gettone è quello mio e non

0: It's too funky in here, Mr. James Brown. Il cavaliere, buongiorno.
1: Aggiù, tango da gelosia di Vasco Rossi.
0: Ciao ragazzi.
1: Dal cavaliere nero.
0: Sì.
1: Un buongiorno sincero. Aggiù, visto che qualche giorno fa qualcuno si è lamentato delle mie scelte.
0: Sì.
1: Stamattina mi piacerebbe tanto ascoltare un rock italiano del tipo Vasco Rossi con non è la gelosia.
0: Ho capito,
1: non è la gelosia.

0: Il tango della gelosia, Vasco su Radio Birichina alle 5:17. Fede, la voce è l'oltretomba, madonna.
1: Ciao Gio.
0: Sì.
1: Sono Federico.
0: Mamma mia. Mi devo fermare, mi devo fermare a 50 secondi, Birichina.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.

0: Martina lo domandate, Giovanotti. Non l'avete abbastanza? No, è bravo. Vittoria.
1: Buongiorno Radio Berichina, sono Vittoria dalla provincia di Brescia.
0: Sì.
1: E vorrei stamattina ascoltare un brano dei Commodores, sì. Night Shifts. Non so se è giusta la pronuncia.
0: Giustissimo.
1: Buona giornata, questo brano vorrei, sì, ascoltarlo con Joe.
0: Va bene.
1: Dalle 5 alle 6.
0: Va bene,
1: grazie mille, un bacione.
0: Tesoro, guarda che ci sono buone probabilità che anche oggi tu salga nel gradino più alto del nostro podio, che ti vinca il birichino d'oro. Miss Entusiasmo.

0: Ha scelto bene, però devo dire che Vittoria la bresciana ha scelto bene, ho sistemato addirittura il papillone. Beh, questa è RDF, roba da fighi. Quando vogliamo anche noi di Radio Birichina diventiamo eleganti e coccoli. Va bene, le 5:26, il buongiorno di Radio Birichina, la prima trasmissione del mattino immediatamente dopo i graffi stamattina con Andy Mancuso. Buongiorno Gio, con Giovanni Zani. Abbiamo Mitraglietta, il figlio di Mentana.
1: Ciao Gio, sì. Sono Radio Birichina, sì. Sono sempre... stavo dicendo trombetta, mitraglia, di Lodi. Sì. Visto che l'altro giorno mi hai dato per il datato, sì. Io devo fare 58 anni, almeno precisiamo, sì. 58 anni e a febbraio sì. Vado in pensione. Pensione, sì, perché sì. Però ne dimostro 40 e 39. Sì. E visto che stamattina hai detto un disco limone, sì. Devo chiaramente, se puoi metterlo, cos'è? Dreams? Sì. Quello del tempo delle mele, cos'è?
0: Sì.
1: Dreams?
0: Sì, hai limonato tanto. Tu.
1: Vabbè, fai tu, dai. Ciao Gio, buona giornata.
0: Ciao. Ciao, ciao, ecco, ricordiamo anche il film Il tempo delle mele.

0: Willer da Roma è senza voce. T'ho riconosciuto ugualmente. Allora aspetta, dov'è? Mi son perso la vecchia. Ah no, cioè, Laura, lo sai che ti voglio bene, perché...
1: Ciao Gio, sì, scusa, sì. Ma volevo dirti anche, questo non fa parte del messaggio di prima.
0: Ah no, sbaglio, ma per dire,
1: Ciao Gio,
0: un messaggio
1: brutto vecchiaccio. Ci sono sempre stata,
0: sì.
1: È che ho avuto, cioè, come hai detto tu questa mattina all'apertura della trasmissione,
0: sì,
1: che sei incazzato, ecco, io di più. Comunque sto bene, Gio.
0: Sì, sì.
1: Se mi fai sentire, per cortesia,
0: Laura,
1: una canzone di Adamo,
0: sì,
1: quella che vuoi tu.
0: Ho capito.
1: E ti auguro una buona giornata. Ciao, Gio.
0: Ti metto la più corta, 2 minuti e 50. Non mi fare il secondo messaggio mai. Questa è una delle regole, mai il secondo messaggio, uno e basta, ok? Posta non la trovavo, perché poi lei mi fa continua, mi fa i messaggi anche privati. Mi son perso il Adamo, sentiamolo, con Non mi tenere il broncio.

0: Giorgio, ciao. Buongiorno, sono ciao. Rossella La Foggiana, sto ciao. Andando al lavoro e sì. per me oggi la settimana finisce qui.
1: Bene,
0: con stasera mi trasferisco 3 giorni a Grado, vado un po' al mare, mi voglio rilassare, voglio augurare a te e a tutti i birichini sì. un buon weekend, una buona giornata di lavoro sì. e insomma di stare sempre bene. Un bacione grande, Joe, stammi bene, mi raccomando.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao, un bacio, Non ha chiesto niente, che brava, vedi. Allora. Aspetta che mi è presa rastichella anche stamattina, ho l'acaro che fa din don sulle mie corde vocali. L'impiegata della scopa, sentiamo.
2: Buongiorno,
1: buongiorno,
2: Gio.
1: Sì.
2: Daniela da Brescia, l'impiegata della scopa.
1: Sì, dimmi.
2: Sarebbe possibile sentire i maschi di Gianna Nannini?
1: Va bene.
2: In alternativa magari l'America, va sempre bene. Della Nannini.
1: Va bene i mascoli.
2: Grazie, buongiorno.
1: Va bene i mascoli, eccoli qua la Gianna, eccola qua la Gianna.

Allora, aspetta che devo mettere un po' d'ordine qua. Umberto Carmagnola. Zè, città del peperone. Da quando tu prendi il soleone.

0: Alessio, poi Fausto, Verona, ce la facciamo per Fausto? Ciclista? Non lo so, perché prima chi c'è? Da Crema, pronto.
1: Buongiorno Gio, sì. Sono in tempo per l'ultima canzone, visto che mi sono appena svegliata.
0: Vicinina lei,
1: Mi faresti sentire Bamboline Marroccute di Ligabue, per favore?
0: Hai fatto le ninne. Hai fatto le ninne fino adesso.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Poggiana conosce il mio collega Marco Poggiana.
1: No, è Foggiana
0: di Udine. Foggiana, ma Manzano.
1: Cosa hai capito?
0: Rossella, se lo conosci, lo è.

0: bello che non sei altro, brutto.
1: Buongiorno Gio. Sì. Radio Birichina, buona giornata, sì, a tutti. Sì, Fausto, sì. Verona, ciclista randagio. Vorrei la canzone, sì, da dedicare a tutti quelli che vanno in bici anche di notte, sì, come sto facendo io. Sì. A muso duro di Pierangelo Bertoli. Okay. Buona giornata, ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao, con questa canzone di Bertoli interpretata dai vari meravigliosi artisti italiani, Italia Loves Emilia.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6 e 3 minuti. Birichina.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene. Subito dopo una grande faticata lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
5: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
4: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
6: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

La signora Patti Pravo con il suo pensiero stupendo, un pensiero stupendo che noi vogliamo rivolgere a tutta la grande family di Radio Birichina. Buongiorno, buon 21 di maggio, le 6:11 e siamo pronti per ascoltare la signora Whitney Houston con The Greatest Love of All. Tra poco le vostre voci in diretta qui a Birichina.

0: Che voce, quanto ci manca la Whitney Houston, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Alessio da Roma. Mi fai ascoltare Morgana dei Litfiba? Grazie.
0: Buongiorno Alessio, eccola qui, Fata Morgana, gli anni 90 dei Litfiba per le vostre richieste 393-7366-770, qui ovviamente su Radio Birichina. Oh, sì.

0: Let's be back con Fata Morgana alle 6:20 su Radio Birichina. Buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno?
1: Ascolta, sono sempre Rosa.
0: Sei Rosa, una mia omonima, piacere Rosa. Sei in diretta qui su Radio Birichina, buongiorno.
1: Ho già parlato con la tua collega.
0: Hai già parlato con la mia collega, benissimo. Allora, Rosa, da dove ci ascolti?
1: Dalla provincia di Brescia.
0: Provincia di Brescia, benissimo.
1: Voglio sentire Nicola Di Bari con Rosa e la dedico alla tua collega e a tutte le rose d'Italia.
0: Bene.
1: Io mi chiamo Rosa.
0: E del mondo anche, visto che il mese di maggio anche è un mese prettamente dedicato anche alle rose, ok?
1: Appunto.
0: Rosa, ti ringrazio, ti saluto e ti auguro una buona giornata.
1: E io ti auguro tanta salute.
0: Grazie, ciao bella.
1: Ciao cara.

0: Nicola Di Bari con Rosa alle 6:24. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Giuseppe da Carrai Vicenza.
0: Bentrovato.
1: Tutte le mattine sei una persona meravigliosa.
0: Grazie, troppo gentile. Giuseppe, che cosa fai sveglio così presto al mattino?
1: Vado a fare un servizio scolastico a Arcugnano. Io sono un'agenzia di viaggi, Cischi Viaggi, mi fate anche la mia pubblicità. Siete un gruppo meraviglioso, perché di China e io sono diversi anni che collaboro con voi. Siete veramente bravi.
0: Che bella testimonianza, un cliente felice in diretta così per caso, perché questa non è una cosa preparata ovviamente, Giuseppe, giusto?
1: No, veramente la tua collega mi ha detto stai lì, e per me è una cosa bellissima sentire Rosa parlare con te.
0: Bene, grazie mille, la tua spontaneità veramente è da apprezzare. Giuseppe, ti possiamo premiare con una canzone?
1: Sì, volevo sentire Dino Occhi Miei, se è possibile, che è un mio coscritto e lavora, è mio amico anche.
0: Va bene, allora ascoltiamo Dino e ti auguro un buon viaggio e una buona giornata.
1: Anche a te, sempre, rimani sempre così, che sei una persona meravigliosa.
0: Grazie caro, ciao, un bacione.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao.

0: voce cristallina di Dino con gli occhi miei alle 6:28. Questa è Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è?
1: Sono Lepre da Cuneo.
0: Lepre?
1: Sì, Lepre, Leonardo Bruno, come chiamano tutti Lepre.
0: Ah, ho capito, è il tuo soprannome, eh. Birichino che non sei altro. Che cosa fai a Cuneo, Lepre?
1: Sto andando a lavorare, faccio il moviere. Io pensavo fosse il paese, invece il moviere dirigo il traffico perché stanno facendo dei lavori su montagna.
0: Sì.
1: E salgono su le betoniere e non passano due betoniere per la strada, uno si sale, l'altro si scende, non passano. Allora io li fermo, faccio passare uno poi l'altro.
0: Ho capito, quindi tu sei quella figura che ferma il traffico e si prende un sacco di insulti, giusto?
1: Bravo.
0: Perché si formano le colonne. Vabbè, brava. Dai, porta pazienza, eh?
1: Nessun problema. Allora, da declare questa canzone qua, tutti, diciamo, tutti gli autisti della Cuneo Calcestruzzi,
0: sì,
1: della Cuneo della Passatore, e i miei amici Robiferro e Panetta di Cuneo.
0: Ho capito. Che canzone vuoi sentire, Lepre?
1: Ma gli ho detto di metterne uno qualsiasi dei Nomadi, perché avevo chiesto una canzone, ma ho detto che non possono mettere, che è stato
0: passata. Va bene, dai, ascoltiamo i Nomadi per fare un uomo. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e buon
1: grazie,
0: lavoro.
1: Grazie a te. Ciao, ciao. Siete veramente bravi.
0: Grazie, ciao.
1: Io ho fatto una pubblicità a tutti gli autisti, eh.
0: Grazie, troppo okay. Gentile, Lepre, ciao.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione ostinatamente persistente. Radio Birichina, eterna per natura. Birichina.
6: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: maggio nasceva a Cagliari nel 1985 Marco Carta. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a questo bravo cantante, lui che qualcuno non se lo ricorderà, ma ha vinto anche Sanremo con La Forza Mia. E adesso continuiamo con le vostre richieste. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michel Bosé, Ti amerò. Grazie e una buona giornata.
0: A te, Gabriele. Ciao.

0: Michael Bosé, 1980, ti amerò. Un abbraccio lo mandiamo a Raffaele Di Anzio, un po' raffreddato stamattina. Auguroni, eh. E poi c'è anche Lino di Bergamo, lui voleva i Nomadi, Nomadi già passati. 6:44, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, carissima.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono il marinaio.
0: Piacere parlare con un marinaio, eh? Chissà quante avventure avrai da raccontare.
1: Beh sì, stamattina devo andare, sto andando alla cerimonia, non so, forse è a livello nazionale, lo sanno, la capitale del mare che si trova a Ravenna e sono invitato alla cerimonia.
0: Bene, hai messo tutte le medaglie allora?
1: Sicuramente, sai, poi essendo marinaio, quindi, sai, capitale del mare, io amo il mare.
0: Immagino. Allora, salutiamo tutti quelli che lavorano a contatto con il mare, poi speriamo che si apra un po' anche la stagione, quindi quelli che stanno già sistemando la spiaggia, ombrelloni, i chioschi, insomma. Tu che cosa fai adesso? Sei ancora un marinaio attivo o sei in parcheggio?
1: No, sono il grande capo dei marinai adesso.
0: Ah, sei...
1: E sistemo le spiagge, più parlare di spiagge, le spiagge d'Italia,
0: okay.
1: Sai che ci sono le erosioni, no? E io vado a riquadre,
0: ho capito.
1: Sono capo, c'ho tanti marinai adesso, sono di me.
0: Sei come Capitan Findus allora, eh?
1: No, non mi piace il Findus, mi piace il pesce fresco.
0: Che canzone ascoltiamo, marinaio?
1: Mi metti la canzone, quella della moglie di Celentano, non succederà più.
0: Accidenti, hai qualcosa da farti perdonare con questa canzone?
1: Con te, mi devo far perdonare con te perché ti chiamo poche volte.
0: Ah, bene, dai. Allora ti perdono qui in diretta, ti assolvo e ti auguro una buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, bello. Ciao. Claudia Mori, la signora Celentano, non succederà più.

0: amori, non succederà più alle 6:50. Salutiamo anche Antonella di Novara. Buongiorno.
1: Ciao Birichina, sono Ivan da Bergamo. Riesci a mettere la canzone di Fabrizio Moro, Alessandra sarà sempre più bella? Ciao Birichini.
0: Ciao Ivan, abbiamo recuperato anche Fabrizio Moro con Alessandra.

0: Maurizio Moro dal 2015, buongiorno.
1: Buongiorno Vlad Birchina, sono Danilo e chiamo da Verona. Volevo ascoltare la canzone di Robbie Williams, I Like Party Russian. Grazie, una buona giornata a tutti.
0: Grazie a te.

0: Beh, un bel party lo farei anch'io con Robbie Williams.
1: Pensavo,
0: vieni anche tu?
1: Pensavo lo volessi fare con me il party, eh? Il party.
0: Tu non hai più l'età da party, caro
1: come,
0: mio.
1: Come no?
0: Buongiorno! C'è qualcuno?
2: Buongiorno Rosa, buongiorno Birichina. Sono Massimo.
0: Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno, ciao. Volevo fare una richiesta, se è possibile.
0: Spara, dai.
2: Volevo I like Chopin di Gazebo.
1: Ho capito. Niente.
0: Lo salutiamo. Dove sei, Massimo? Siamo curiosi.
2: Adesso sono a Cesena, ai piedi degli Appennini quasi.
0: Ho capito, quindi una bella giornata di chilometri anche oggi, eh?
2: Ma sì, dai, il solito, insomma. Dai.
1: Ciao Massimo, stai attento alla strada, eh?
2: Ma lei non si muove, è sempre...
0: Simpatico.

0: Gazebo, I Like Chopin 1983. Con Gazebo siamo arrivati anche alle 7:01. Vi abbraccio e vi aspetto sempre domani alle 6 qui su Birichina. L'ultimo saluto lo mandiamo al grande, grande, grande Davide. A domani, ciao! Birichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Birichina. Radio Birichina Traffico.
11: Bentrovati con l'infotraffico. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. In questo momento code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico sostenuto. Code anche tra Milano Est e Cormano. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un ripristino di un incidente precedentemente avvenuto. Sulla 24 Roma-Teramo, coda di 3 chilometri tra Bivio, Grande Raccordo Anulare e Fine Complanare per traffico congestionato e coda di 2 chilometri tra Via Fiorentini e Bivio a 24 tangenziale Est di Roma. È tutto, una buona giornata.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte, Cystiset Forte!
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Da Carrefour, 96 ore scontate!

0: Buongiorno dalla Filippina, sono Antonio, chiamo da Milano e vorrei ascoltare Fiume San Creek di Fabrizio De André, per favore. Grazie mille, buona giornata, vi ascolto in FM.
1: Si son presi il nostro cuore,

0: Se un suono che non appartiene al presente è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
5: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
3: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
4: Ops.
0: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa, me ro bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Berichina.
10: Amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga una vita. Non dimenticatelo, mai. Radio Birichina, lunga vita a noi. Birichina.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Birichina Remembering.
1: Quando uno nasce fortunato, è fortunato. Io sono fortunata perché ogni mattina posso rimanere qui con voi per augurare insieme buon compleanno a un artista. Qui su Radio Birichina oggi auguriamo buon compleanno a Marco Carta, che è nato a Cagliari il 21 maggio 1985, noto per aver vinto un Talent nel 2008 e il Festival di Sanremo 2009 con La Forza Mia. Buon compleanno a Marco Carta e buona giornata a voi.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Birichina, sono Antonella di Novara. Volevo ascoltare Alessandra De Fu e dedicarla alla mia amica che non è più con noi. E grazie per ascoltare la FM. Buona giornata a tutti.

Ciao, sono Remigio, chiamo da Varese. Vorrei sentire la canzone Midnight Oil intitolata Beth's Art Bowling. La dedico a tutti e buon giovedì, e siamo verso fine settimana. Sempre in FM, un saluto a tutti. Ciao.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Daniele da Crema e vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare, se possibile, Cuore di Cemento dei Modà e dedicarlo a Sonia di Crema e augurargli anche la promozione in Serie A del suo Catanzaro. Che

0: Time. Ora.
1: Sono le 8:00.
2: Berichina. Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
3: DM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
4: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
3: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
4: 83
3: 17
4: 91.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti. Revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: Sono
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
12: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Birichina. Radio Birichina ti ricorda che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere.
15: Radio Birichina.
16: No problem.
15: Birichina.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

0: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Reguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Ciao Radio Birichina, sono Luciano, chiamo dalla provincia di Padova e vorrei ascoltare la canzone Shock in My Town di Franco Battiato e la dedico ai miei colleghi di lavoro. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Varese, ascolto in FM, vorrei ascoltare la canzone Notte d'estate delle Vibrazioni. Buona giornata a tutti. Baciami.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Birichina. Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
8: Birichina. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
11: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

Radio Birichina, sono Rossana da Vicenza. Potrei per cortesia ascoltare la canzone Ti regalerò una rosa di Cristicchi e la dedico a tutti quelli che hanno passato questa situazione. Grazie e buona giornata.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem. Bentrovati ancora una volta su Radio Birichina insieme a Rosa ed insieme ad Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno a te Rosa, come stai? Come la va? Come la va?
1: Benissimo, noi qui in radio abbiamo una pelle levigata, setosa, rilassata. Bellissima. Peccato che non ci potete vedere, ci potete solo ascoltare.
2: No Rosa, io devo dire una cosa, c'è una cosa che non ho mai detto in questi collegamenti perché vabbè, ho tante cose in testa. Noi abbiamo famiglie, clienti, amiche,
1: sì,
2: uomini e donne che usano la crema Rimas perché ci dicono: ma la crema Rimas ha una caratteristica d'estate, non fa sudare. Per ordinare 030 68 40 408 oppure olioacervis.com, così se volete l'olio potete ordinarlo, sezione cosmetica. Però ditelo, ascolto Radio Birichina e tutti i pomeriggi da tutto l'Essa Miriam qua per voi, per spiegarvi, per una consulenza gratuita. Lo facciamo volentieri, lo facciamo come il cuore, come la musica di Radio Birichina.
1: Benissimo Alberto, ricordiamo ancora una volta il numero per ordinare Rimas quando andiamo in vacanza, quando ci spostiamo, quando andiamo in palestra, in piscina. Rimas non deve mai mancare, si stende velocissima e soprattutto non appiccica, non attacca. 030 68 40 408. Grazie Alberto.
2: Grazie, grazie a te, un abbraccio a voi.

0: Sono le 9:58 minuti.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno. Global Sumud Flotilla Mattarella su Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Convocato anche l'ambasciatore dopo il video in cui si vedono gli attivisti bendati, strattonati e ammanettati. Ministro Tajani, oggi dovrebbero partire tutti gli italiani fermati. Forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina nell'area dei Campi Flegrei. La scossa è tra le più forti da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Il sisma ha avuto epicentro a una profondità di 3 km. Scade oggi il taglio delle accise sui carburanti decise dal governo per far fronte all'impennata dei prezzi causata dal conflitto in Iran. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni però ha annunciato di essere al lavoro per cercare di prorogare la misura. Dal Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe arrivare la luce verde per il prolungamento. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite su Cisgiordania e Gaza, è stata rimossa dalla lista delle persone sanzionate dagli Stati Uniti. La decisione arriva una settimana dalla sospensione temporanea delle sanzioni da parte di un giudice federale, secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe probabilmente violato la libertà di espressione della relatrice. È tutto.
2: Le lattine vuote fanno sempre più rumore delle lattine piene. Lo stesso accade con i cervelli. Radio Birichina, curiosando si impara.
3: Birichina. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ciao Radio Birichina, volevo dedicare al mio amico Dolla Davide che si sposa una bella canzone. Siamo da Aosta, vi ascolti streaming, grazie mille. E Dolla, secondo me è meglio che non ti sposi. Ciao.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Buongiorno, vorrei dedicare una canzone ai miei amici Mario ed Elastico, De Crescenzo. Ancora sono sulla tangenziale di Milano verso Venezia per ferie. Grazie mille, arrivederci.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it. Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
2: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao a tutti, sono Delfine, chiamo da Metz in Francia. Vi ascolto via l'app. Vorrei dedicare alla mia sorella Fanny e alla mia amica del cuore Sandra la canzone di Neck, almeno stavolta. Grazie a tutti.

Buongiorno a tutti, sono Francesca, chiamo dalla provincia di Treviso. Mi piacerebbe ascoltare Gala dedico a Diana di Vittorio Veneto. Non si può morire dentro di Gianni Bella. Grazie e buona giornata solare a tutti.

0: realtà, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vai. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Birichina, sono Laura dalla provincia di Brescia e mi piacerebbe ascoltare degli Scorpion Always Somewhere. Vi ascolto tramite app. Buona giornata.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.

Radio Veletina, sono Roberto di Rovarbella, provincia di Mantova, vi ascolto per radio, vorrei dedicare qualsiasi canzone di Michele Pecora a mia nipote Francesca e famiglia. Ciao, grazie e buona settimana a tutti. Grazie.

0: ora.
1: Sono le 11:57 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia e rientrato stamane a Fiumicino, rilasciato. Gli altri attivisti a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, dico, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line.
11: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Birichina. Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa. Chiama subito al 393-7366-770.
5: Birichina.
0: È permesso?
12: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
0: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Vorrei dedicare questa canzone a mia moglie Marilena con tanto amore. Chiamo da Cremona e vi sento in streaming. La canzone è Regalami un sorriso di Truppi.

Buongiorno Adriano, io vorrei sentire la canzone Il Marinaio, che mia mamma la dedica a mio papà, mi ricordo di mio papà. Grazie mille, buona giornata.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Se qualcosa ti spaventa, significa che devi farla. Radio Birichina, saggi consigli. Birichina. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
12: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
13: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Buongiorno Radio Birichina, vorrei ascoltare dei Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, se è possibile. Mi chiamo da vicino Roma, sono in auto, vi ascolto in DAB e auguro a tutti una bellissima giornata soleggiante. Ciao.

0: Sono le 13 e 0 minuti. Berichina.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno dalla redazione. Il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani racconta quanto successo dopo essere stato catturato da Israele insieme agli altri 429 attivisti della missione umanitaria. Siamo stati incatenati e ammanettati, io sono stato spogliato, mi hanno buttato gli occhiali da vista. E non si placa la polemica per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostrano i fermati derisi mentre erano inginocchiati e bendati. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni si sta dirigendo a Niscemi per una visita istituzionale accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della premier dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana. Sull'ordine internazionale è intervenuto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini, ha detto Papa Prevost. Per il momento è tutto, aggiornamenti alla prossima edizione.
0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
2: Birichina. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno, sono Anna da Udine, dedico alla mia amica Enrica Vita Spericolata di Vasco Rossi.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: La domenica ha tutto un altro sapore con le perle della domenica su Radio Birichina. Le vostre due canzoni del cuore, scelte direttamente da voi, in onda una dopo l'altra alle 8:40 del mattino e alle 17:10 del pomeriggio. Collegatevi su birichina.it e compilate il form Le perle della domenica.

Buongiorno, sono Luisa, chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei sentire per favore la canzone del sole di Lucio Battisti. Grazie mille.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: dici per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Berichina. Mia moglie mi ha detto: per il nostro anniversario voglio andare da qualche parte dove non sono mai stata prima d'ora. Ho risposto: prova la cucina, Radio Birichina ti porta dovunque. Birichina.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio

Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Birichina, sono Ivan e vi ascolto dall'isola di Murano. Vorrei dedicare al mio grandissimo amico Alessio, il Muador numero uno in Murano, la canzone Girl and Boy dei Blur. Grazie mille.

Buongiorno a tutti, sono Marina da San Giovanni in Larione, Verona. Volevo dedicare la canzone di Gianna Nannini, America, alla mia grande amica Chicca.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: Il grande tennis internazionale torna a Vicenza dal 24 al 31 maggio, ci sarà il torneo ATP Challenger internazionale di Vicenza, noi ne parliamo in dettaglio con Enrico Bettini, amministratore delegato di Tennis Palladio 98.
2: Io credo che potremo assistere a un'edizione molto fortunata, abbiamo come gli anni scorsi una entry list dei primi 22 giocatori di ottimo livello, parliamo di giocatori dal 100 del mondo fino al 220, ci attendiamo un grande spettacolo, ecco.
1: C'è un biglietto d'ingresso per assistere ai diversi tornei, come funziona?
2: Sì, allora diversamente da quello che succede negli altri tornei, in quasi tutti i tornei, noi abbiamo fatto una scelta di garantire l'accesso, l'ingresso gratuito a tutti per tutta la durata della manifestazione, vuol dire anche semifinali e finale. Questo lo facciamo per fare un regalo alla città e alla regione, anche perché il nostro quest'anno sarà l'unico torneo di questo livello in tutto il Veneto. E abbiamo fatto questa scelta proprio perché vogliamo che sia un'occasione di promozione del tennis tra i giovani, tra gli appassionati, e quindi invito tutti a venire numerosi.
1: Tutto questo, sì, dal 24 al 31 maggio, io rimando anche al sito tennispalladio98.it dove reperite tutte quante le informazioni.
3: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Domenica ha tutto un altro sapore con le perle della domenica su Radio Birichina. Le vostre due canzoni del cuore, scelte direttamente da voi, in onda una dopo l'altra alle 8:40 del mattino e alle 17:10 del pomeriggio. Collegatevi su birichina.it e compilate il form Le perle della domenica. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

sono alla residenza. Vorrei ascoltare, se possibile, se sei dottore. Ti ringrazio, buon pomeriggio. Ciao, ciao.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Berichina. Sono orgogliosa di me stessa. Ho finito un puzzle in 6 mesi e sulla scatola c'era scritto da 2 a 4 anni. Radio Berichina, sorridi.
12: Berichina. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
14: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
13: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Radio Birichina, sono Teresa della provincia di Venezia. Vorrei ascoltare Non abbiamo bisogno di parole di Rom. Grazie, siete molto gentili, vi saluto di nuovo, ciao.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Marco e chiamo dalla provincia di Trento, ascolto la radio in DAB. Vorrei dedicare la canzone Ora e per sempre di Raf e dedicarla a mia moglie per il primo anniversario di matrimonio. Grazie, ciao a tutti i birichini.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
6: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.
7: Radio Birichina Traffico.
8: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni per un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Bologna-Arcoveggio e Altedo per un incidente. È tutto.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Amici cari, sono Luciana di Marano, vorrei dedicare a voi la canzone Con te partirò e tutto il paese di Marano. Grazie a voi, buona serata. Ciao ciao ciao ciao.

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao, sono Clemente. Volevo ascoltare la canzone di Eugenio Finardi, Non è nel cuore. Vi ringrazio e vi auguro una bellissima serata. Grazie e buona vita a tutti.

0: pratico, siamo pratici.
1: Mi piace di più essere un sognatore fra i più umili, provando a immaginare ciò che accadrà piuttosto che essere signore di quelli che non hanno sogni e desideri. Radio Birichina approva questo pensiero, quindi vogliamo sognare tutti insieme? Invita chi vuoi, più siamo, più ci divertiamo.
2: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Forse fu semplicemente la costanza, la tenacia di un desiderio così forte da costringere le cose ad accadere e non viceversa. Radio Birichina, un desiderio avverato. Birichina. Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Sono Giulio da Malano Vicentino e vorrei richiedere la canzone Loredana di Gianni Morandi. Saluto signora Luciana, tanti auguri a voi e a tutti quanti. Saluti.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

Radio Birichina, buon pomeriggio a voi tutti, sono il Triba Triba da Medicina. Volevo dedicare per un mondo di pace un figlio dei fiori. Buona continuazione.

Ciao Radio Pericina, sono Ernesto da Cremona. Vorrei sentire per cortesia la canzone di Johnny Russo, Un'estate al mare. Grazie e saluto tutti i birichini. Buongiorno.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17:00.
0: Birichina.
2: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84 e nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
6: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: La vita è questa. Nulla è facile, nulla è impossibile. Radio Birichina, no problem.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Global Sumud Flottiglia ha rilasciati i 430 attivisti catturati in acque internazionali dalle forze di difesa israeliane. Tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, tornato in Italia dopo aver fatto scalo ad Atene. Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato, ma ho visto persone con problemi alle orecchie e agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali, ha dichiarato Carotenuto. Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere e alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso il Vaticano. Si cambia argomento. Con Warner Bros. Italia nei cinema debutta Amanga Navidad, diretto da Pedro Almodovar, interpretato da Barbara Lenie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gion, presentato al Festival di Cannes. Dopo il suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto, il regista premiato con l'Oscar torna allo spagnolo per raccontare una storia sull'elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita quotidiana. È tutto.
11: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
12: Birichina.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: Pronto?
0: pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: E allora ci siamo, buonasera a tutti o buon pomeriggio, sempre il solito per il discorso, con il sole alto come fai a dire buonasera, porco cane. Ciao Betty!
3: Ma noi risolviamo con un ciao!
2: Ecco, un ciao squillante in generale, dai, salutiamo da Roma a Milano, da Bruxelles a Canicattì, cosa dici? Salutiamo tutto il mondo di Birichina, siamo collegati con tutto il mondo grazie al web, grazie al web, e abbiamo un sacco di persone che ascoltano anche d'Oltralpe. Oh, anche gli amici dal Brasile salutiamo, Attenzione Betty, perché quello che abbiamo appena ascoltato era un Niva Cattaneo che a me piaceva tantissimo. Io vorrei sapere, voi che avete appena ascoltato Formica d'Estate, vi piaceva questo Niva Cattaneo qua? Punto di domanda. Un abbraccio forte a tutti e adesso devo salutare una signora che ha un negozio con birichina incollata da mattino a sera a Torino. A Torino questa signora Nina dice: ad ogni cliente che entra gli faccio ascoltare Radio Birichina. È vero Betty o no?
3: Sì, è stata carinissima.
2: Bene, cara Nina, il pomeriggio o la sera è dedicata a te. Poi a Torino abbiamo Corrado, che anche lui ascolta sempre Birichina. Mi ha detto: Roberto, mandami un saluto. Ecco qua, Corrado, un grosso abbraccio a te e a tutti i tuoi cari amici e familiari. Va bene? Detto questo, ascoltiamo le perle adesso. La prima è un brano da 90 che noi riascoltiamo qui su Birichina. Parliamo Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd o Skynyrd, come volete chiamarli voi. Questo è un brano del 1974. Ma salutiamo anche la Liguria, a Savona, esattamente a Carcare, il paese di Annalisa. Lì vive anche Michele Maisano. Ci ha regalato dei brani meravigliosi. Oggi la perla sua è Ridi, il brano di Michele con Ridi. A tutti voi un grande abbraccio e viva la vita da Roberto. Ciao!

0: tu non pianga più.
1: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

Ciao Birichina, sono Lino dalla provincia di Bergamo. Mi piacerebbe ascoltare Mascherina dei Lit FIBA. Grazie e buona giornata a tutti.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Carissimi di Radio Birichina, buongiorno. Sono Enzo di Moncalvo, in provincia di Asti, e ho sintonizzato la mia radio in macchina sulla vostra frequenza. Vorrei ascoltare Stefano Rosso, Una storia disonesta. Ciao, grazie.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
1: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
4: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Birichina, io vorrei dedicare alla mia mamma la canzone Oro di Mango e voi siete la mia ed eravate la sua radio preferita. Ciao a tutti, buona vita.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Ciao, Radio Birichina, sono Giovanni da Milano. Mi metteresti per cortesia Estranged dei Guns?
1: When you're talking to yourself, I know.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Birichina.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Radio Birichina è anche in video.
8: Lightning.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, è quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: Eh
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Birichina. A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Berichina. Nessuno è nato sotto una cattiva stella. Ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. Radio Birichina porta fortuna. Berichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

sono Riccardo, chiamo da Milano città, vorrei dedicare a mia moglie Leslie la canzone It's 5 o'clock degli Aphrodite Child. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ciao a tutti.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
1: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.
10: Ho imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare. Radio Birichina, saggezza nell'aria. Birichina.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: sabato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.
1: E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

con Radio Birichina, le emozioni dei mitici anni 60, 24 ore al giorno.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.
1: Birichina. Radio Birichina. New song.

0: anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
1: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.